0: Asi un pitaia de bugin come un genzin. Asi un ottanti glevistros, spremedi in Galapagos. Vendari e lu supermercat che finirà sler despugliat a conte pun la nangiuga. Io li digheri, dai sciottumba. Le fitte tum basel, el prenghe tus castagnos, le baie tum patac. I baieri las bragos.
1: Moralitat!
0: Va chi la verta di ristorio, che pur io plavus arriva, umo io